0: din amore sto qui e sabes lo che è.
1: Quanto sabe. Quanto sabe. Saludito a la Kika.
2: Arriba.
1: A la Kika Galito.
3: Nuclear, no sé si cortarme las venas o cagarme la risa.